0: ma pare che un po' dura, ce l'ha detto di casa. Quello fece. Ma vicissima.
1: Sono già venuto. Non l'hai preso.
2: I don't know what to do. I'm just 10. All of this, when I see, I will cheery cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this?